Petrosi, si lo vedi spero mai si mi si cola e poi si lo cosa mi che na fa e i cogne si vuole si cona poter di avu asi po si di tutti si spasa mi su tutto lo si cube verso il pezzo di lega e come andai blessing of Christ si può pure vedere.